se ti pervade e ti fa sua. E questa è la follia che in progressione musicale ti porta via. Che questa è la follia che non scende ma risale. E il 3 in sintonia, che questa è la follia. È la follia. E questa è la follia.

los otros dos, sí, has dado a la acción. Combatti l'avversario mostrando il tuo orgoglio, non essere mai il primo a commettere uno sbaglio. Affonda la tua spada nelle membra di chi affronti, offendilo, colpiscilo, raggiungi i tuoi orizzonti.